0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Quante bugie ci siamo detti, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli,

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: I'm alone, yeah.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

crust. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

Can somebody find somebody?

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

0: servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Mettiti in contatto con noi.
2: Puoi richiederci un disco.
1: Puoi mandare una dedica.
2: Telefona allo 0985 66 90.
1: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
2: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

che gli stira camicie e pensieri, gli brucia la sua vena migliore e lui ride beato d'amore.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Siamo figli di Steve Jobs e del T9.

0: era 100 perché mi ero allenato, e ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stanno passando, vedevo anzi che aumentava, e quando ho visto che aumentava ho preso 5.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

radio voce amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump, tornano i venti di guerra nel Golfo Hormuz, non si passa. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump, lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con una tregua ormai appesa ad un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas sfonda intanto la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena.
3: Veniamo alla cronaca, femminicidio nelle Marche, una donna uccisa dall'ex compagno, il delitto a Loreto, ha fermato un 35enne, una donna di 33 anni, è stata uccisa coltellata al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati.
2: Gli inquirenti che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci hanno avviato l'analisi dei dispositivi sequestrati. L'imprenditore Lavitola, ritenuto il mandante dell'azione dinamitarda di ottobre contro il conduttore di Report davanti alla casa di Pomezia, gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità di Lavitola. Al momento non è prevista una nuova convocazione per Ranucci per essere ascoltato come testimone.
3: Pezzi superstiti dai clan Zagaria tentano in ogni modo di riorganizzarsi, seppure privi della forza militare di un tempo, riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie, quanto emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli, direzione distrettuale antimafia, con i pubblici ministeri Ranieri, Toscano e Gagliardi nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi. Fermi sono stati eseguiti ieri dai carabinieri del nucleo investigativo di Caserta.
2: Andiamo all'estero. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti.
3: Beh, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
2: È la Francia, la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno 3 occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori, 8° gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua sesta vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. è giallo sul ritrovamento del corpo di un uomo nel quartiere Catona, alla periferia di Reggio Calabria. Il cadavere, rinvenuto nei pressi di una chiesa, non è stato ancora identificato a causa delle condizioni in cui si trovava. I carabinieri hanno avviato le indagini e al momento non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dell'omicidio. Il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. Un giovane di 20 anni è stato coltellato a Siderno, nella Regina, al termine di una lite scoppiata per futili motivi con alcuni coetanei. Trasportato all'ospedale di Locri e sottoposto a un intervento chirurgico, il ragazzo non è in pericolo di vita. Le indagini coordinate dalla procura di Locri sono in corso per identificare l'autore dell'aggressione e ricostruire così l'esatta dinamica dei fatti. Torna in Calabria Vinitaly and the City, il format dedicato alla promozione del vino e delle eccellenze enogastronomiche. La manifestazione farà tappa dal 17 al 19 luglio al Parco Archeologico di Sibari e per la prima volta approderà anche a Reggio Calabria l'8 e 9 agosto sul lungomare cittadino, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le produzioni regionali. Sul fronte delle infrastrutture prende forma un nuovo progetto per rafforzare la logistica del Mezzogiorno. Al centro di un tavolo istituzionale svoltosi all'Interporto d'Abruzzo è stata discussa la realizzazione di un collegamento ferroviario diretto tra Abruzzo e Calabria, con il porto di Gioia Tauro destinato a consolidare il proprio ruolo di hub strategico per il trasporto intermodale del centro-sud. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio. Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.

baciami, ma regalami un giorno, lasciami quando posso.

0: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio. Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump, tornano i venti di guerra nel Golfo Hormuz, non si passa. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump, lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con una tregua ormai appesa ad un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas sfonda intanto la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena.
4: Veniamo alla cronaca, femminicidio nelle Marche, una donna uccisa dall'ex compagno, il delitto a Loreto, fermato un 35enne, una donna di 33 anni, è stata uccisa coltellata al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollato in strada mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato.
5: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams including

0: popolazionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie, quanto emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli, direzione distrettuale antimafia, con i pubblici ministeri Ranieri Toscano e Gagliardi nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari dai clan fondato da Michele Zaccaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi. Fermi sono stati eseguiti ieri dai carabinieri del nucleo investigativo di Caserta.
1: Andiamo all'estero. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti.
0: La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani ben 43 gradi, lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
1: E da Francia, la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio, la nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo e sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bonu, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno 3 occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori. 8° gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua 6ª vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Luglio 2026 e venerdì la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante e il proverbio del giorno "impara l'arte e mettila da parte" sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spazio.

Ricordo a 15 anni, sì, mia madre la sera. Mio fratello che era un padre, sì, di un padre non c'era. E noi che crescevamo tra figli di nessuno. La casa era un disastro, sì, le scritte sul muro. E poi la pasta in bianco perché mai era lontana. E noi che rubavamo dentro il supermercato. Così piccoli quei bimbi da far pena alla gente. Come il giorno che quel vecchio cassiere

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Il governatore della città di Konarak, nella provincia sudorientale iraniana del Sistan, Ned Baluchistan, ha dichiarato che un'area militare navale nella città è stata colpita da due ondate di raid aerei condotti dai caccia. La politica manovre nel centrodestra, la famiglia Berlusconi promuove Meloni e valuta Vannacci. Camorra è un quadro a tinte fosche, quello tracciato dalla procura di Napoli, che ha disposto il fermo nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, dalla più imprenditoriale del clan dei Casalesi. L'economia, la crisi dell'auto in Europa, Volkswagen tra dimissioni e licenziamenti, e poi lo sport tra poco.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della

0: Ondate, direi, da aerei condotti da caccia, lo riporta Iran International. Intanto, secondo quanto pubblica su X l'US Central Command, l'Iran non controlla lo stretto di Hormuz. Dall'inizio di maggio le forze statunitensi hanno contribuito a garantire il transito sicuro di oltre 800 navi commerciali e 380 milioni di barili di greggio attraverso questo vitale corridoio commerciale internazionale. In Italia con la politica manovra nel centro-destra, la famiglia Berlusconi promuove Meloni e valuta Vannacci, il servizio della redazione.
1: Pier Silvio Berlusconi difende la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dagli attacchi di Donald Trump e apre uno spiraglio su Roberto Vannacci presentando i nuovi palinsesti Mediaset. L'amministratore delegato del gruppo ha definito Meloni una premier che sta facendo un grande lavoro e ha criticato le parole del presidente americano. Sul generale Vannacci ha invece assunto una posizione attendista. È un bravo comunicatore, aspettiamo di vedere il suo programma e valuteremo se sarà coerente con quello del centrodestra. Una presa di posizione destinata a pesare nel dibattito politico.
0: Camorra è un quadro a tinte fosche, quello tracciato dalla Procura di Napoli che ha disposto il fermo nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi. Dall'indagine emergono pezzi superstiti del clan Zagaria che tentano in ogni modo di riorganizzarsi e, seppur privi della forza militare di un tempo, riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie. L'economia, la crisi dell'auto in Europa, Volkswagen tra dimissioni e licenziamenti, il servizio della redazione.
2: Volkswagen starebbe preparando un piano di drastica riduzione dei costi. Secondo il quotidiano tedesco Bild, il gruppo automobilistico avrebbe previsto il taglio di circa 120.000 posti di lavoro nel mondo entro il 2030, la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. L'obiettivo sarebbe quello di affrontare la crisi del settore e rilanciare la competitività del colosso automobilistico tedesco.
0: Da sport il ciclismo, impresa epica di Tadej Pogačar al Tour de France con la vittoria del Tourmalet e la conquista della maglia gialla. Per il campione sloveno si tratta del 123esimo successo in carriera. La consapevolezza, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la conquista della Grand Boucle per la quinta volta è un obiettivo ampiamente abbordabile. Più che una vittoria, un dominio. 2 minuti e 38 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, l'unico che ha provato dopo allo strapotere dello sloveno. Pogačar festeggia ma non indossa subito la maglia gialla, dovendo attendere che passino i 7 minuti di ritardo che lui stesso aveva nei confronti della precedente maglia gialla Thorstein Traen. Il norvegese arriva con oltre 20 minuti di ritardo per una caduta nella discesa del Tourmalet dopo aver toccato la ruota di un compagno di squadra prima di ripartire. Parliamo di vela adesso. America's Cup sotto riflettori ieri a Napoli in occasione del convegno Napoli alza le vele, la Coppa America Bagnoli organizzato dalla Repubblica nel centro congressi dell'Università Federico II di Napoli. Presenti il ministro dello sport Abodi e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma. Mi sembra, ha detto Mezzaroma, che per quanto riguarda Bagnoli i lavori stiano andando avanti in maniera celere, che stiamo all'interno del cronoprogramma che avevamo stabilito, stiamo rispettando i tempi, e invece assicurato il ministro Abodi. Abbiamo terminato, dopo.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
4: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio, Don Peppe e Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino Vescovo di Cassano allo Ionio e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
1: Yeah. Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli e sto al passo coi tempi.

E allora ci siamo, ragazzi, alzate le mani, alzate il volume, fatevi sentire perché è venerdì 10 luglio e questo è l'ultimo risveglio della settimana insieme al Fizz in the Morning, perché poi ci separeremo per quanto riguarda il weekend per poi ritrovarci lunedì pieni più che mai di voglia di stare insieme e soprattutto darvi quella che è l'energia giusta, la carica per affrontare una grande settimana di lavoro, che è quello che abbiamo fatto insieme davvero, lo facciamo tutti i giorni, ci piace davvero raccontarci, raccontarvi e parlarvi, perché il compito insomma nostro è cercare di allietare questa oretta per partire davvero alla grande, alla radio, almeno noi ci proviamo con la nostra bella carovana del mattino, lo facciamo tutti i giorni con i nostri ospiti, sono tantissimi e si collegano in diretta insieme a noi come Ermanno Accardi, tra poco con l'almanacco del giorno. Faremo giorno dopo giorno la storia della nostra Italia, dei nostri territori e quanto abbiamo da raccontarvi, quanto abbiamo da proporvi. Anche oggi per me è una grande gioia davvero raccontare la storia del nostro paese e non solo. Avremo poi lo spazio, come sapete, con Paolo Crivellaro, parleremo di cultura, proprio con Paolo. Andremo a raccontare di eventi, appuntamenti in giro qua e là sul nostro territorio tutto, isole comprese. L'Italia è bella da raccontare anche per quanto riguarda la cultura. Ovviamente se avete delle segnalazioni da fare potete utilizzare l'email di Paolo che risponde all'indirizzo paolo@fizzitm.com. Invece se volete richiedere la vostra canzone preferita per farvi così cullare, coccolare per la gioia dei nostri radioascoltatori durante il weekend, usate la nostra linea WhatsApp, vedremo di soddisfare anche voi, va bene? Allora partiamo subito, il ritmo del weekend è qui, a tutto Fizz in the Morning, a tutto Alessandro Fizzotti, dai che si va!

0: Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump, lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. La Conferenza Nazionale dei Garanti dei Detenuti lancia un appello affinché venga affrontata senza ulteriori rinvii la drammatica emergenza che attraversa il sistema penitenziario italiano, fermando la strage delle vite e dei diritti. A Milano resta alta la tensione per le conseguenze sull'ambiente dell'incendio nel deposito Bartolini. E poi ancora cronaca e lo sport. Tra poco.
1: It's in the morning.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump, lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, ha detto. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo. La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump arriva il giorno dopo che il presidente americano è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. In Italia adesso la Conferenza Nazionale dei Garanti dei Detenuti lancia un appello affinché venga affrontata senza ulteriori rinvii la drammatica emergenza che attraversa il sistema penitenziario italiano, fermando la strage delle vite e dei diritti. Il 13, 14 e 15 luglio promuoverà iniziative di mobilitazione, riflessione e sensibilizzazione nei territori davanti all'interno degli istituti penitenziari per richiamare la politica e la società civile alle proprie responsabilità sull'emergenza carceraria. A Milano resta alta la tensione per la conseguenza sull'ambiente dell'incendio nel deposito Bartolini, il servizio della redazione.
3: La Procura di Milano indaga per incendio doloso sul maxirogo che ha devastato il deposito della Bartolini in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via cautelativa per verificare l'eventuale natura dolosa dell'incendio o un possibile sabotaggio. Secondo i primi accertamenti, le fiamme sarebbero partite da un pacco caricato su un camion diretto a Torino, dal quale si sarebbe sviluppato prima del fumo e poi il rogo che ha coinvolto l'intera struttura.
0: Sono stati condannati dalla Corte d'Appello di Napoli 3 carabinieri ritenuti infedeli ma assolti in primo grado dall'accusa di aver sottratto da un tir sequestrato imbottito di droga 66 kg di stupefacenti facente di averne consegnata la metà ad un collaboratore di giustizia in cambio di soffiate. Il colonnello Pasquale Sario, il maresciallo Gaetano Desiderio e l'appuntato Sandro Acunzo, tutti appartenenti al nucleo investigativo di Torre Annunziata, sono stati condannati, i primi 2 a 9 anni di reclusione, il terzo a 14 anni. La cronaca ci porta a Palermo per una tragedia al servizio della redazione.
4: Un uomo di circa 50 anni è morto durante una lite con il cognato in un'abitazione della borgata Marinara di Sferra Cavallo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe rimasta schiacciata sotto il peso del familiare affetto da grave obesità, cadutogli addosso durante la colluttazione. I sanitari del 118 lo hanno trovato ormai privo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
0: Lo sport, il calcio, sarà messo all'asta con una base di partenza di 2 milioni e mezzo di dollari. Il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 1986. L'asta è in programma il prossimo 22 agosto, lo riferisce la CBS, precisando che la casa d'aste ha annunciato la vendita sottolineando l'unicità dell'oggetto e il suo valore storico. Considerato da molti collezionisti il santo graal del calcio, il pallone Adidas Azteca fu utilizzato nei 90 minuti dei quarti di finale entrati nella leggenda per i 2 gol simbolo della carriera del campione argentino, la mano di Dio e il gol del secolo. Per il momento è tutto, a dopo.
1: Fits in the morning.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata si svilupperanno addensamenti cumuliformi sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, che nel pomeriggio si estenderanno al resto delle Alpi e delle Prealpi, favorendo rovesci occasionali temporali. Qualche breve piovasco potrà interessare anche le aree appenniniche tra Liguria ed Emilia, mentre sulle pianure continuerà a prevalere bel tempo. Al centro la giornata inizierà con condizioni di cielo sereno e tempo stabile. Nelle ore più calde si formeranno nubi lungo la dorsale appenninica, con rovesci e isolati temporali destinati a esaurirsi rapidamente dopo il tramonto. In Sardegna prevarrà il sole, anche se nel pomeriggio non si escludono temporanei addensamenti sulle zone interne con la possibilità di qualche breve piovasco. Al sud e in Sicilia il tempo sarà prevalentemente soleggiato, solo durante le ore centrali della giornata potranno svilupparsi locali addensamenti sui rilievi della Calabria e della Sicilia settentrionale con isolati e brevi rovesci. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sulle regioni del medio e basso Adriatico, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese, con rialzi più evidenti su Calabria meridionale, Piemonte orientale e basso Lazio. Le massime aumenteranno su Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria Tirrenica, mentre saranno stazionarie in lieve diminuzione altrove, con cali più marcati sulle Alpi centro-occidentali. I venti soffieranno moderati da sud-est, lungo le coste dell'Adriatico centro-settentrionale, sulla Sardegna orientale e sulle coste ioniche della Sicilia. Sulle pianure del nord saranno deboli orientali, mentre sul resto del paese prevarranno venti deboli variabili o il regime di brezza lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, lo Ionio settentrionale e il basso Adriatico, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
5: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
6: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Ultimo appuntamento della settimana per quanto riguarda il nostro almanacco. C'è Ermanno Accardi a collegarsi con noi. Ermanno, buon venerdì.
2: Buon venerdì anche a te Alessandro, anche ai nostri ascoltatori. Oggi 10 luglio si festeggiano, si celebrano le sante Rufina e Seconda, due martiri realmente esistite in Roma, il martirio ai tempi di Valeriano e Gallieno nel 260 circa. Le due sante sono presentate come sorelle. Come per tanti martiri di quell'epoca, le due sorelle furono sottoposte a pressioni, interrogatori e proposte di apostatare e di matrimonio, ma di fronte alla loro resistenza e rifiuto al prefetto non restò altro che ordinarne la morte, cioè non restò altro, così come se fosse abbastanza normale, insomma, di fronte a un rifiuto.

0: telecomunicazioni del mondo. Viene lanciato in orbita nel 1991, delitto dell'Olgiata, la contessa Alberica Filo della Torre viene assassinata nella sua villa dell'Olgiata, appunto uno dei cold case più importanti poi della criminalità italiana. Maurizio Broccoletti, ex direttore amministrativo del SISDE, c'era anche il capo di gabinetto Michele Finocchi, Broccoletti all'epoca, Beppe Grillo ebbe a dire, sembrava più la Valle degli Orti che la scena di un omicidio. Manuel Winston Reyes, che poi è quello che insomma ha pagato il suo debito con la giustizia, perché era il maggiordomo, come in tutte le buone buoni, diciamo così, filoni romanzi gialli, insomma era stato lui l'uomo che ha pagato poi il suo debito con la giustizia, è stato condannato 16 anni proprio per questo delitto dell'Olgiata del 10 luglio 1991. E poi ancora 1997, Londra, scienziati divulgano i risultati delle loro analisi del DNA di uno scheletro di uomo di Neanderthal, che sostengono la teoria dell'evoluzione umana fuori dall'Africa, collocando l'era africana da 100.000 a 200.000 anni fa. Quindi l'uomo di Neanderthal, insomma, voglio dire, non è detto che fosse insomma un frequentatore dell'Africa. Proverbio di oggi: luglio poltrone porta la zucca col melone. Sì, insomma è bene che luglio si dia da fare per evitare questo genere di commistioni. E poi ancora Ambrose Bierce, che è stato uno scrittore, giornalista, forista e militare americano, dice: congratularsi vuol dire esprimere con garbo la propria invidia. E spesso e volentieri è così, caro Alessandro. Bene, insomma, auguriamoci buona giornata oggi e poi ovviamente anche buon fine settimana. Un saluto anche a tutti i nostri ascoltatori e ci sentiamo lunedì mattina. Ciao.
1: Un abbraccio e grazie ancora, Ermanno.
2: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: troviamo ancora una volta in linea diretta con i nostri collegamenti speciali. Come sapete è il momento degli invisibili, questa rubrica dedicata ad eventi e appuntamenti in giro per il nostro bel paese. La cura il nostro amico giornalista Paolo Crivellaro. Buongiorno Paolo, ben trovato.
1: Grazie, grazie. Buongiorno a te, buongiorno agli amici in ascolto.
0: Allora, da dove iniziamo con le tue belle segnalazioni?
1: Allora, domani sabato 11 luglio a Varese, il quartetto per il FAI, concerto del pianista Antonio Alessandri alle ore 18 nella sala Impero di Villa e collezione Panza, in programma musiche di Stravinsky e Ravel. Sempre domani 11 luglio a Gallarate il principale evento è il Gallarate Summer Sound, che si tiene in Piazza Libertà e prevede l'intrattenimento per famiglie dalle ore 20. Alle 21.30 a seguire un grande concerto live e tributo musicale fino alle 23.45. Sempre domani sabato a Cuneo, infiorata della Madonna del Carmine. Dalle prime ore del mattino i volontari allestiranno meravigliosi mosaici di petali di fiori in contrada Montovì e via Roma. In serata dalle 20.30 alle 23.30 si terrà la solenne processione. Ci spostiamo sul Lago Maggiore a Baveno, dall'11 luglio il lungo lago di Baveno torna ad animarsi con le fontane luminose musicali su un fronte ampliato di 50 metri con tre repliche ogni sera. L'acqua, la luce e la musica si fondono in uno spettacolo che trasforma il lungo lago in un teatro a cielo aperto. L'apice della stagione sarà il 10 agosto, la notte di San Lorenzo, quando lo spettacolo delle fontane si unirà a un concerto sull'acqua con il duo pianistico Gelfini Holzer. E per gli amici che ci ascoltano dal Canton Ticino, Sobrio, il villaggio della musica, siamo in Valle Leventina, il Sobrio Festival dedicato alla musica classica ospita giovani musicisti di particolare talento, provenienti da tutto il mondo e artisti di fama internazionale. Domani sabato 11 luglio alle ore 18 nella chiesa di San Lorenzo, recital di timpani, musiche di autori vari. E con questo appuntamento nella bella Valle Leventina auguriamo a tutti un buon fine settimana.
0: Grazie Paolo, noi ci risentiamo ovviamente venerdì prossimo sempre qui nel Fizz and the Morning.

Buongiorno e buon venerdì a tutto il nostro pubblico. State ascoltando la vostra radio preferita, il Fizz in the Morning, e Alessandro Fizzotti in diretta. Oggi parliamo di un tema che ci tocca tutti da vicino, soprattutto quando cerchiamo di prenotare una visita. Le liste d'attesa nella sanità. Siamo un po' abituati a pensare che il problema sia solo la mancanza di medici, ma c'è un altro colpevole silenzioso: l'eccesso di esami. Avete presente quando chiediamo un'ecografia o una risonanza giusto per sicurezza? Ecco, spesso quell'eccesso di prudenza finisce per ingolfare il sistema, creando attese infinite per chi ne ha davvero bisogno. Il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità hanno deciso di correre però ai ripari. Stanno pubblicando delle vere e proprie guide per medici e pazienti per capire quando un esame serve davvero e quando è invece inutile o addirittura controproducente. Prendete l'ecografia all'addome, è una delle più richieste, ma spesso viene fatta senza un vero sospetto clinico. Il risultato? Si scoprono piccole anomalie innocue che però portano ad altri esami inutili, in un circolo vizioso di ansia e sprechi. O ancora, per il tunnel carpale. Sapevate che spesso basterebbe una semplice ecografia invece di una costosissima risonanza? Il ministro è stato chiaro: a volte per un medico è più facile dire di sì ad un paziente insistente che spiegargli perché quell'esame non serve. Ma la sfida per il futuro è proprio questa: cure più mirate per liberare spazio a chi ha urgenze reali. Insomma, meno esami a tappeto e più qualità nelle prescrizioni. Voi che ne pensate? Vi è mai capitato di insistere per un controllo extra?

Chiudiamo la puntata di questo venerdì del Fizzle Morning. Vi ringrazio di cuore per essere stati insieme a noi. Ovviamente il Fizzle Morning tornerà insieme a tutti i nostri ospiti lunedì prossimo in diretta sulla nostra radio per offrirvi, come sempre, collegamenti speciali esclusivi, notizie verificate e certe, tanta informazione e la buona musica che andiamo a mixare e selezionare davvero insieme tutti i giorni. Scriveteci su WhatsApp se volete un disco, una canzone davvero speciale, perché ve la suoniamo anche durante il weekend. Mentre a voi auguro ovviamente una grande fine settimana di luglio in nostra compagnia. Tanta buona musica ve la faremo seguire anche con i nostri colleghi. Un abbraccio, ciao a tutti e buon venerdì.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: è iniziata la terza ondata di calore di questa estate che, secondo gli esperti, non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Il gran caldo favorisce gli incendi, almeno 12 persone sono morte a causa di un rogo che sta devastando un bosco della provincia di Almeria in Spagna. Ennesimo femminicidio, questa volta a Loreto, nelle Marche. Si allarga anche a RFI l'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere sulla maxi tangente versata dall'imprenditore casertano dalle cave Antonio Luserta all'ex sindaco di Caserta, Carlo Marino. E poi lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È iniziata la terza ondata di calore di questa estate che secondo gli esperti non darà tregua all'Italia, almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bolino rosso per Firenze e Perugia, oggi è sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Il gran caldo favorisce gli incendi, almeno 12 persone sono morte a causa di un arrugo che sta devastando un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il paese è attualmente interessato da un'ondata di caldo e negli ultimi giorni diverse zone dell'Andalusia erano state poste in allerta arancione. A fine maggio il primo ministro Pedro Sanchez aveva annunciato che la Spagna avrebbe dispiegato durante l'estate il più imponente dispositivo antincendio mai mobilitato nel paese. Veniamo in Italia, ennesimo femminicidio, questa volta a Loreto nelle Marche, il servizio della redazione.
3: Una donna di 33 anni è stata uccisa coltellata al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati.
2: Si allarga anche a RFI l'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere sulla maxi tangente versata dall'imprenditore casertano delle cave Antonio Luserta, l'ex sindaco di Caserta, Carlo Marino, legata all'aggiudicazione dell'appalto da oltre 9 milioni di euro per il conferimento di 2 milioni di metri cubi di terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri per la realizzazione della linea alta velocità Napoli-Bari in corso di costruzione. Un'altra mazzetta di quasi 500.000 euro sarebbe stata versata al funzionario di RFI Domenico Semplice, indagato per corruzione insieme alla moglie Laura Arena, avvocato, agli imprenditori delle cave Giovanni Sferragatta e Vincenzo Bifulco e a Gaetano Sacco, architetto e consulente degli imprenditori coinvolti. Lo sport e il calcio, i mondiali verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, il servizio della redazione.
4: È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bonu, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno tre occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori, ottavo gol in questo mondiale come Messi, ventesimo totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66esimo e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua sesta vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.
2: Il tennis questa sera si rinnova la sfida tra due icone del tennis internazionale. Nel pomeriggio sul centrale di Wimbledon si ritroveranno di fronte l'attuale numero uno Jannik Sinner e l'ex numero uno Novak Djokovic, in palio un posto nella finale dello Slam

londinese. È il dodicesimo confronto diretto. Sinner è avanti 6-5 nel bilancio complessivo e 3-2 nelle semifinali Slam, ma Djokovic ha ottenuto una celebre vittoria nel loro incontro più recente, un'epica affermazione in 5 set nella semifinale degli Australian Open di quest'anno. Abbiamo terminato, a più tardi.

Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio. Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

No, cucciolo mio, non piangere, non far così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

Guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese. Che tu mi gridi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato. Uno... Beh, lasciamo perdere. Ma non dirmi...

Amore, non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. E non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella, sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

Come va? Sei sola in casa, proprio lì a piegare le lenzuola. Adesso fermati un po', vieni vicino e riproviamo a parlare.

parole nuove, frasi vere, non troppo consumate, per arrivare da te, per riscoprire quella speranza che ancora c'è.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
1: Estatissima. Il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba. L'essenza del mare. Più di una fragranza. Un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 10 luglio è il suono della libertà che esplode nelle vostre casse. Ce l'abbiamo fatta, no? Abbiamo conquistato un'altra settimana e ora ci meritiamo il premio più grande, un intero weekend tutto per noi. Benvenuti alla festa di Estatissima. Questo non è il momento però di stare fermi o di fare bilanci. Questo è il momento di liberare la mente e lasciarsi andare completamente. Stasera la città vi aspetta, il mare vi aspetta, la montagna vi aspetta, ma prima dovete passare di qui, dal nostro club esclusivo, dove l'ingresso è libero, ma il livello di energia è davvero alto. Abbiamo preparato un tappeto rosso musicale fatto di brani che vi faranno saltare, urlare, cantare, celebrare la magia dell'estate. Tirate fuori la vostra parte migliore, ragazzi, perché siete proprio sul canale giusto. E tra poco ascolteremo anche le voci di quest'estate, che sono i nostri protagonisti. Quelli che ci raccontano davvero di notizie e cose interessanti, tra cui ci sarà lo spazio con gli italiani alla scoperta dei personaggi che hanno portato lustro al nostro paese insieme ad Ermanno Accardi. Poi vi racconteremo di spiagge, di coste, di mare, di sole, di quel sapore di sale. Lorenzo Zucchi, un'altra grande rubrica esclusiva per tutti noi, alla scoperta di un'Italia che magari non conosciamo ancora. E insieme ad un bravissimo psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma, che è appunto il dottor Luca Saita, la sua rubrica parla da solo, no? E che cosa ci dice? Ci dice che non bisogna ascoltare per questa estate i consigli dello psicologo, anzi, ve li darà comunque, ma saranno consigli di leggerezza. Ragazzi, il venerdì definitivo comincia qui, è ora. Let's go, è statistica.

0: I mondiali di calcio verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, che a proposito di mondiali di calcio sarà messo all'asta con una base di partenza di 2 milioni e mezzo di dollari, il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona e la storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 1986. Il tennis questa sera si rinnova, la sfida tra due icone del tennis internazionale nel pomeriggio sul centrale Wimbledon. Si ritroveranno di fronte l'attuale numero 1 Jannik Sinner e l'ex numero 1 Novak Djokovic. Il ciclismo, impresa epica di Tadej Pogačar al Tour de France con la vittoria sul Tourmalet e la conquista della maglia gialla. E poi vela, l'avverso, l'America scappa a Napoli. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, il servizio della redazione.
3: È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bonu. Decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno tre occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori. Ottavo gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua sesta vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.
0: E a proposito di mondiali di calcio, sarà messo all'asta con una base di partenza di 2 milioni e mezzo di dollari il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 86. L'asta è in programma il prossimo 22 agosto. Lo riferisce la CBS, precisando che la casa d'aste ha annunciato la vendita, sottolineando l'unicità dell'oggetto e il suo valore storico, considerato da molti collezionisti il santo graal del calcio. Il pallone Adidas Azteca fu utilizzato nei 90 minuti dei quarti di finale entrati nella leggenda per i due gol simbolo della carriera del campione argentino, la mano di Dio e il gol del secolo. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona nella stessa partita fu venduta per 9,2 milioni di dollari, stabilendo un precedente nel mercato dei cimeli sportivi. Il tennis questa sera si rinnova, la sfida tra due icone del tennis internazionale nel pomeriggio al centrale di Wimbledon. Si ritroveranno di fronte l'attuale numero 1 Jannik Sinner e l'ex numero 1 Novak Djokovic in palio un posto nella finale dello Slam londinese. E il 12° confronto diretto. Sinner è avanti 6-5 nel bilancio complessivo e 3-2 nelle semifinali Slam, ma Djokovic ha ottenuto una celebre vittoria nel loro incontro più recente, un'epica affermazione in 5-7 nella semifinale degli Australian Open di quest'anno. Il campione in carica Sinner diventerebbe il primo italiano e il terzo giocatore in attività a raggiungere più finali del singolare maschile a Wimbledon dopo Djokovic e Alcaraz. Sarebbe matematicamente qualificato per le NITO ATP Finals 2026. Djokovic punta a raggiungere la sua 11ª finale a Wimbledon, la 39ª in uno Slam. Il ciclismo, impresa epica di Tadej Pogačar al Tour de France con la vittoria sul Tourmalet e la conquista della maglia gialla. Per il campione sloveno si tratta del 123° successo in carriera. La consapevolezza, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la conquista della grande boucle per la quinta volta è un obiettivo ampiamente abbordabile. Più che una vittoria e un dominio, 2 minuti 38 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, l'unico che ha provato ad opporsi allo strapotere dello sloveno. Pogačar festeggia ma non indossa subito la maglia gialla, dovendo attendere che passino i 7 minuti di ritardo che lui stesso aveva nei confronti del precedente maglia gialla Torstein Traen. Il norvegese arriva con 20 minuti di ritardo per una caduta nella discesa del Tourmalet, dopo aver toccato la ruota di un compagno di squadra prima di partire. Parliamo di vela adesso. America's Cup sotto i riflettori ieri a Napoli in occasione del convegno Napoli alza le vele, la Coppa America Bagnoli organizzato dalla Repubblica nel centro congressi dell'Università Federico II di Napoli. Presenti il ministro dello Sport Abodi e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaruma. Mi sembra, ha detto Mezzaruma, che per quanto riguarda Bagnoli i lavori stanno andando avanti in maniera celere, che siamo all'interno del cronoprogramma che avevamo stabilito. Sulla stessa linea anche il ministro Abodi. Stiamo rispettando i tempi, ha detto. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
4: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: suona te. Allora, rientriamo in studio, sempre qui all'interno del nostro appuntamento del venerdì. C'è la rubrica Gli Italiani. Andiamo alla scoperta di quelle figure che hanno fatto la storia del nostro paese, e a raccontarle c'è un giornalista e uno scrittore, Ermanno Accardi, che oggi ci farà conoscere ancora più da vicino, raccontandocelo, Valentino Rossi. Ciao Ermanno.
1: Certo, certo, buona estate Alessandro, buona estate ai nostri ascoltatori. Andiamo a farci un giro in moto visto che fa caldo e lo facciamo ovviamente con questa leggenda del motociclismo che ha portato il nome dell'Italia nel mondo delle corse con 7 titoli mondiali. È uno stile inconfondibile. Parliamo appunto di Valentino Rossi, nato il 16 febbraio 1979 a Urbino, uno dei piloti più iconici e vincenti della storia del motociclismo, cresciuto in un ambiente legato alle corse grazie anche al padre Graziano Rossi, che quegli anziani come me lo ricordano bene, ex pilota di motocross. Valentino ha iniziato la sua carriera nelle competizioni di moto fin dalla giovanissima età. La sua ascesa nel mondo delle corse si è inserita in un contesto storico in cui il motociclismo, sia in Italia che nel mondo, stava vivendo un periodo di grande popolarità e sviluppo tecnologico, con competizioni come il campionato del mondo di MotoGP, che attiravano proprio un pubblico globale, anche di chi non si è mai interessato di motociclismo. Valentino Rossi si distingue per la sua straordinaria abilità tecnica, si è sempre distinto per questo, il talento naturale e una personalità carismatica e amabile che ha conquistato i fan di tutto il mondo. È famoso per il suo stile di guida aggressivo, ma anche preciso per il suo spirito competitivo, sempre desideroso di vincere e di innovare. Il suo numero, il 46, è diventato un simbolo riconoscibile nel mondo delle corse. Rossi ha inoltre saputo reinventarsi nel corso della carriera, dimostrando un'eccezionale capacità di adattamento alle evoluzioni tecniche e regolamentari dello sport, del suo sport. Ha elevato il motociclismo italiano a livello internazionale, portando un'immagine di talento, passione e determinazione. La sua carriera ha ispirato generazioni di giovani piloti appassionati, contribuendo a diffondere la cultura delle due ruote nel nostro paese. La sua presenza ha rafforzato l'immagine dell'Italia come patria di grandi talenti nel motorsport e ha generato un notevole ritorno mediatico ed economico per il settore attraverso sponsorizzazioni, eventi e merchandising. E non sono mancati ovviamente momenti di controversia nella carriera di Valentino Rossi. Alcune gare sono state oggetto di polemiche, incidenti e scontri con altri piloti che hanno alimentato dibattiti sulla sportività e le regole del motociclismo. In particolare, alcuni hanno criticato il suo stile di guida aggressivo in certe fasi della carriera, ritenendolo talvolta troppo rischioso. Tuttavia, queste controversie non hanno offuscato il suo ruolo di campione e icona sportiva, e Rossi ha sempre mantenuto un'immagine di rispetto e professionalità. Quindi viva Valentino Rossi, mi verrebbe da dire viva l'Italia, no, come se fossi il Presidente della Repubblica, ma volo un po' più basso e vado un po' meno veloce di Valentino Rossi. Ti ripasso la linea Alessandro, buona estate ancora a tutti, ci sentiamo la prossima settimana.
0: A venerdì prossimo, ciao!

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Nuovo e terzo appuntamento con Stile Balneare, la rubrica esclusiva di Estatissima legata al nostro territorio, ai litorali, alle spiagge veramente da visitare e da percorrere nel nostro paese, con un inviato d'eccezione, Lorenzo Zucchi, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Oggi vabbè andiamo sull'isola d'Elba, direttamente ovviamente nell'arcipelago di queste isole meravigliose in Toscana, a scoprire la spiaggia di Sansone.
1: Esatto, quindi dimentichiamoci il resto della Toscana con le spiagge lunghe e sabbiose, perché come hai detto bene siamo nella splendida isola d'Elba e qua la prima cosa che colpisce è il bianco in questa spiaggia, il bianco dei ciottoli legati dal mare, no, che riflettono la luce del sole e illuminano il paesaggio, ma anche il bianco delle scogliere, no, il contrasto netto del bianco delle scogliere con il mare che invece nelle giornate limpide raggiunge tonalità quasi caraibiche. L'acqua è trasparente, è già profondissima a pochi metri da rive, quindi non è una spiaggia da giochi distratti, insomma è una spiaggia in cui entrare lentamente e osservare. Maschera e boccaglio qua sono praticamente una necessità, e attenzione perché per arrivare comunque a Sansone, quando abbiamo raggiunto l'isola, bisogna percorrere un breve sentiero, e questo ovviamente contribuisce a creare l'atmosfera di scoperta, no? Perché non la vediamo subito la spiaggia, ed è per questo che è così speciale, perché quando arrivi ci siamo gustati quello splendido panorama dove passeremo una bella giornata di mare.
0: Una splendida isola, l'isola d'Elba, ricca anche di storia, no?
1: Ricca di storie. In particolare tu sai che l'isola è legata indissolubilmente alla figura di Napoleone Bonaparte, che ha vissuto qua durante il suo primo esilio, tanto che la sua residenza principale, la famosa Villa dei Molini a Portoferraio, che è il centro principale dell'isola, domina il mare dall'alto e conserva ancora tutti gli arredi, gli ambienti, le tracce, gli scritti, no, della presenza dell'imperatore, per cui praticamente ci facciamo questo bellissimo viaggio nella storia europea praticamente, no? Siamo al mare, ma a pochissima distanza abbiamo un sunto di storia del nostro continente, quindi assolutamente da non perdere questa esperienza.
0: Parlando di enogastronomia?
1: Allora, all'Elba i sapori, tu sai, sono decisi, no? Sono un po' essenziali, come nell'isola, come in tutte queste tratti di scogliere belle decise. Tra i piatti rappresentativi io ti segnalerei lo stoccafisso. Stoccafisso all'Elbana, naturalmente, come chiamano con orgoglio, no? È preparato con pomodoro, patate, olive e aromi. È un piatto che praticamente nasce dalla fusione della tradizione marinara con quella contadina. Semplice ovviamente negli ingredienti, ma ricco nel gusto, è perfetto dopo la giornata passata tra il sole, no? E naturalmente c'è, come in tutti i nostri posti di mare, si può scegliere anche un piatto più semplice di pesce fresco da abbinare al vermentino locale prodotto proprio sull'isola, perché anche qua in questo angolo splendido del nostro paese siamo perfettamente nel nostro stile balneare.
0: Tutto da vivere l'Italia, come state scoprendo insieme a Lorenzo Zucchi, anche attraverso le nostre coste e le spiagge, e ovviamente alla prossima puntata. E buona estatissima, Lorenzo.
1: Buona estatissima a te.

0: Siamo al terzo appuntamento con la rubrica I consigli psicologici che non devi seguire, curata dal dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, in esclusiva, proprio qui, in Estatissima. Benvenuto.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Allora, un altro consiglio che non bisognerebbe seguire, mi viene da dire, caro Luca, devi essere felice in vacanza.
1: Questo per me è una cosa importantissima in questo momento, forse un altro mantra dell'estate, un altro di quei consigli che sentiremo spessissimo, cioè questo che bisogna essere felici, soprattutto in vacanza, che è, diciamo, si dice, è un paradosso, perché quando devo essere felice probabilmente poi è il momento in cui non posso esserlo, perché la felicità è uno stato, un'emozione che arriva quando la sento, ma non posso forzarla, io non posso dover essere felice. Posso essere felice. Per certi versi il mio consiglio è anche questo, paradossalmente, in questa estate. Siate liberi anche di essere tristi, malinconici, di piangere, di stare male. A volte capita anche l'estate che purtroppo non si è felici, magari si sta male per tante cose. Non combattete, permettetevi almeno durante le vacanze di sentire quello che siete. Se non state bene, potete dunque riposarvi. Potete usare questo tempo delle vacanze per pensare alla vostra vita, a tante cose, quindi uscite, usciamo da questo loop delle vacanze per forza felici, queste foto sui social, queste foto sempre sorridente, questo fare per forza questi report in cui siamo stati bene, permettiamoci anche di stare come stiamo e probabilmente avremo un'estate molto più bella, più rilassante e magari saremo davvero felici se ci permettiamo anche di non esserlo.
0: Veramente, veramente, caro Luca, un abbraccio e grazie per essere stato con noi in questo venerdì di Estatissima. Ci sentiamo settimana prossima.
1: Ciao Alessandro e buona estate.

band finalmente a portata di mano ed è statissima, insomma, vi ha aperto sin qui la strada, no? Sono stati 5 giorni intensi, pieni di musica, ospiti e tante scoperte. Godetevi la libertà di questi giorni, che sia un tuffo o una dormita. L'archivio completo delle nostre interviste vi aspetta su estatissima.it, ma non perdeteci di vista perché siamo presenti su Facebook e LinkedIn anche durante il fine settimana. Pubblicheremo qualche notizia utile anche per voi. Ovviamente un abbraccio da parte di tutto il team del nostro programma radiofonico e soprattutto da Alessandro Fizzotti. Buona partenza per chi se ne va in vacanza. Buon rientro a tutti gli amici, insomma, che se la sono già goduta.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

Le mie difese d'acciaio si scioglievano al vento. Mi è bastato guardarti, l'amore così comincia in silenzio. Ora è bello aspettarci e sentirsi importanti. La gioia è un momento come un filo di seta che la vita sospende. Non ci siamo mai chiesti cosa è

mie difese d'acciaio si scioglievano al vento. L'amore è così, comincia.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica.

0: deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: E di 11 morti il bilancio provvisorio delle vittime dell'incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Tornano i venti di guerra nel Golfo. Hormuz non si passa. Un adolescente di 17 anni è morto nel nord della Francia dopo essere caduto da un camion durante i festeggiamenti della vittoria della Francia sul Marocco nella partita del mondiale di calcio. Arrestato l'uomo che a Loreto ha ucciso a coltellate l'ex compagna di 33 anni. A Pozzuoli, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato una casa di prostituzione. A indirizzare i militari gli annunci postati sul web e le lamentele di alcuni residenti. E poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Corte d'Appello di Milano ha condannato a 1 anno e 2 mesi nel secondo grado bis l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi sia in primo che in secondo grado. L'uomo era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione aveva annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudice. E di 11 morti il bilancio provvisorio delle vittime dell'incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Secondo le autorità il numero potrebbe ancora variare data la complessità delle operazioni di spegnimento sul terreno. Nelle attività di spegnimento sono impegnati oltre 150 vigili del fuoco, assieme a numerosi mezzi aerei ai quali si sono uniti nelle ultime ore i militari di un battaglione dell'unità militare di emergenze dell'esercito. L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump, tornano i venti di guerra nel Golfo, Hormuz non si passa il servizio della redazione.
2: Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump, lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con una tregua ormai appesa ad un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas sfonda intanto la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena.
1: Un adolescente di 17 anni è morto nel nord della Francia dopo essere caduto da un camion durante i festeggiamenti della vittoria della Francia sul Marocco nella partita del mondiale di calcio. Lo riferiscono i media francesi. Il giovane era montato sul retro di un camion che si trovava nel traffico durante un corteo nel centro della città. In Italia, con la cronaca, una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno di 39 anni, durante la quale l'uomo avrebbe sferrato alcuni pendenti sulla donna. Il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati e ha confessato di averla uccisa. Nella notte i carabinieri hanno formalizzato il fermo. Il delitto si è consumato in un'abitazione di via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A Pozzuoli, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato una casa di prostituzione. A indirizzare i militari gli annunci postati sul web e le lamentele di alcuni residenti. Il proprietario dell'appartamento, un putiolano di 63 anni, è stato denunciato per favoreggiamento assieme ad una donna cinese di 57 anni, ritenuta la maitress della casa. Tra le pagine di alcune bacheche di incontri, foto e descrizioni, giovani donne cinesi disponibili ad offrire prestazioni sessuali in cambio di denaro. Notizia di sport: in chiusura, primo giorno di lavori di Ignazio Abate, allenatore del Torino. Il tecnico ha già varcato i cancelli del Philadelphia per iniziare a mettere mano sulla squadra. Nel quartiere generale si sono visti anche Simeone, Coco, Israele e Angiorin. La squadra si sta pian piano ritrovando e i calciatori stanno arrivando alla spicciolata. All'esterno del Philadelphia sono presenti anche alcuni giovani tifosi a caccia di fotografie e autografi. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Radio Voce Amica.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È giallo sul ritrovamento del corpo di un uomo nel quartiere Catona, alla periferia di Reggio Calabria. Il cadavere, rinvenuto nei pressi di una chiesa, non è stato ancora identificato a causa delle condizioni in cui si trovava. I carabinieri hanno avviato le indagini e al momento non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dell'omicidio. Il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. Un giovane di 20 anni è stato coltellato a Siderno, nel Regino, al termine di una lite scoppiata per futili motivi con alcuni coetanei. Trasportato all'ospedale di Locri e sottoposto a un intervento chirurgico, il ragazzo non è in pericolo di vita. Le indagini coordinate dalla procura di Locri sono in corso per identificare l'autore dell'aggressione e ricostruire così l'esatta dinamica dei fatti. Torna in Calabria Vinitaly and the City, il format dedicato alla promozione del vino e delle eccellenze enogastronomiche. La manifestazione farà tappa dal 17 al 19 luglio al Parco Archeologico di Sibari e per la prima volta approderà anche a Reggio Calabria l'8 e 9 agosto sul lungomare cittadino, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le produzioni regionali. Sul fronte delle infrastrutture prende forma un nuovo progetto per rafforzare la logistica del Mezzogiorno. Al centro di un tavolo istituzionale svoltosi all'Interporto d'Abruzzo è stata discussa la realizzazione di un collegamento ferroviario diretto tra Abruzzo e Calabria, con il porto di Gioia Tauro destinato a consolidare il proprio ruolo di hub strategico per il trasporto intermodale del centro-sud. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio, Don Peppe e Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.
7: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Aspetta.

il giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli, sopra una folla danzante di vandali, li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.

che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di oggi a Mashhad. Ai funerali avrebbero partecipato oltre 40 milioni di persone. L'economia Istat a maggio, dopo 3 mesi di aumenti congiunturali, l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce da aprile dello 0,3%. Si infittisce il giallo sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Non si escludono nuovi clamorosi risvolti. Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adi nel Sulcis. Fa ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di oggi a Mashhad, a distanza di alcuni mesi dalla sua uccisione nelle fasi iniziali della guerra con gli Stati Uniti. La cerimonia si è svolta apparentemente senza la presenza del figlio e successore Mojtaba Khamenei. Ai funerali avrebbero partecipato oltre 40 milioni di persone. Le celebrazioni sono durate 6 giorni. L'economia a maggio, dopo 3 mesi di aumenti

0: Tra i settori la fabbricazione di mezzi di trasporto segna più 11,6%. Si infittisce il giallo sull'attentato a Sigfrido Ranucci, non si escludono nuovi clamorosi risvolti dal servizio della redazione.
1: Gli inquirenti hanno avviato l'analisi dei dispositivi sequestrati all'imprenditore La Vitola, ritenuto il mandante dell'azione di Nemitarda di ottobre contro il conduttore di Report davanti alla casa di Pomezia. Gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità di La Vitola. Al momento, come prevista, una nuova convocazione per Ranucci per essere ascoltato come testimone.
0: Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adi nel Sulcis. Il delitto è avvenuto in località Barrancumanno, in campagna, alla periferia del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia. Un sospettato sarebbe già in caserma. Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia, che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. I fatti risalirebbero lo scorso febbraio. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Il medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in una struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro. A Roma i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenti specifici perché gravemente indiziate di reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Secondo l'accusa smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. Lo sport e il calcio: Jürgen Klopp è pronto ad approdare sulla panchina della Germania. Ex tecnico del Liverpool ed attualmente team manager del club Red Bull avrebbe infatti trovato un'intesa con la Federcalcio tedesca per definire il contratto. L'ostacolo principale era rappresentato proprio dall'accordo tra Klopp e la Red Bull, ma sembra che le parti abbiano trovato una via d'uscita. L'allenatore continuerà a svolgere alcune limitate attività promozionali per il colosso austriaco delle bibite. L'ingaggio proposto dalla federazione è di poco più di 7 milioni di euro a stagione. Abbiamo terminato, dopo.

0: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio, Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: sei scoppiata dentro, nel mio corpo ti ho nascosto, perché lì ti ho visto.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

mi arrendo al freddo che fa da quando ti sei arreso. Io non sono nessuno, ma tu sei troppo. Chi ero ormai un mistero, ma tu sei troppo. A casa ci sto sempre o niente.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: I mondiali di calcio verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, e a proposito di mondiali di calcio, sarà messo all'asta con una base di partenza di 2,5 milioni di dollari il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 1986. Il tennis questa sera si rinnova, la sfida tra due icone del tennis internazionale nel pomeriggio sul centrale Wimbledon. Si ritroveranno di fronte l'attuale numero 1 Jannik Sinner e l'ex numero 1 Novak Djokovic. Il ciclismo, impresa epica di Tadej Pogacar al Tour de France con la vittoria sul Tourmalet e la conquista della maglia gialla. E poi vela, l'avverso, l'America scappa a Napoli. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme da servizio della redazione.
1: È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo e sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou. Decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno tre occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori. Ottavo gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua sesta vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.
0: E a proposito di mondiali di calcio, sarà messo all'asta con una base di partenza di 2,5 milioni di dollari il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 86. L'asta è in programma il prossimo 22 agosto. Lo riferisce la CBS, precisando che la casa d'aste ha annunciato la vendita, sottolineando l'unicità dell'oggetto e il suo valore storico, considerato da molti collezionisti il santo graal del calcio. Il pallone Adidas Azteca fu utilizzato nei 90 minuti dei quarti di finale entrati nella leggenda per i due gol simbolo della carriera del campione argentino, la mano di Dio e il gol del secolo. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona nella stessa partita fu venduta per 9,2 milioni di dollari, stabilendo un precedente nel mercato dei cimeli sportivi. Il tennis: questa sera si rinnova la sfida tra due icone del tennis internazionale. Nel pomeriggio al centrale di Wimbledon si ritroveranno di fronte l'attuale numero 1 Jannik Sinner e l'ex numero 1 Novak Djokovic in palio, un posto nella finale dello Slam londinese e il 12° confronto diretto. Sinner è avanti 6-5 nel bilancio complessivo e 3-2 nelle semifinali Slam, ma Djokovic ha ottenuto una celebre vittoria nel loro incontro più recente, un'epica affermazione in 5-7 nella semifinale degli Australian Open di quest'anno. Il campione in carica Sinner diventerebbe il primo italiano e il terzo giocatore in attività a raggiungere più finali del singolare maschile a Wimbledon dopo Djokovic e Alcaraz. Sarebbe matematicamente qualificato per l'Ignito ATP Finals 2026. Djokovic punta a raggiungere la sua 11° finale a Wimbledon, la 39° in uno Slam. Il ciclismo: impresa epica di Tadej Pogačar al Tour de France con la vittoria sul Tourmalet e la conquista della maglia gialla. Per il campione sloveno si tratta del 123° successo in carriera. La consapevolezza, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la conquista della grande boucle per la quinta volta è un obiettivo ampiamente abbordabile. Più che una vittoria e un dominio, 2 minuti 38 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, l'unico che ha provato ad opporsi allo strapotere dello sloveno. Pogačar festeggia ma non indossa subito la maglia gialla, dovendo attendere che passino i 7 minuti di ritardo che lui stesso aveva nei confronti del precedente maglia gialla Thorstein Traen. Il norvegese arriva con 20 minuti di ritardo per una caduta nella discesa del Tourmalet dopo aver toccato la ruota di un compagno di squadra prima di partire. Parliamo di vela adesso. America's Cup sotto i riflettori ieri a Napoli in occasione del convegno Napoli alza le vele, la Coppa America Bagnoli organizzato dalla Repubblica nel centro congressi dell'Università Federico II di Napoli. Presenti il ministro dello sport Abodi e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaruma. Mi sembra, detto Mezzaruma, che per quanto riguarda Bagnoli i lavori stanno andando avanti in maniera celere, che siamo all'interno del cronoprogramma che avevamo stabilito. Sulla stessa linea anche il ministro Abodi. Stiamo rispettando i tempi, ha detto. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.

Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio. Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, monsignore Francesco Savino, vescovo di

0: Cassano allo Ionio e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Sta. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: E sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: I mondiali di calcio verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, che a proposito di mondiali di calcio sarà messo all'asta con una base di partenza di 2 milioni e mezzo di dollari, il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona e la storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 1986. Il tennis questa sera si rinnova, la sfida tra due icone del tennis internazionale nel pomeriggio sul centrale Wimbledon. Si ritroveranno di fronte l'attuale numero 1 Jannik Sinner e l'ex numero 1 Novak Djokovic. Il ciclismo, impresa epica di Tadej Pogačar al Tour de France con la vittoria sul Tourmalet e la conquista della maglia gialla. E poi vela, l'avverso, l'America scappa a Napoli. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco si infittisce il giallo sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Non si escludono nuovi clamorosi risvolti. Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adi nel Sulcis. Ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Devo dire... No, niente.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Corte d'Appello di Milano ha condannato a 1 anno e 2 mesi nel secondo grado bis l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi sia in primo che in secondo grado. L'uomo era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione aveva annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudice. E di 11 morti il bilancio provvisorio delle vittime dell'incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Secondo le autorità il numero potrebbe ancora variare data la complessità delle operazioni di spegnimento sul terreno. Nelle attività di spegnimento sono impegnati oltre 150 vigili del fuoco, assieme a numerosi mezzi aerei ai quali si sono uniti nelle ultime ore i militari di un battaglione dell'unità militare di emergenze dell'esercito. L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Tornano i venti di guerra nel Golfo. Hormuz non si passa il servizio della redazione.
3: Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con una tregua ormai appesa ad un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas sfonda intanto la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena.
2: Un adolescente di 17 anni è morto nel nord della Francia dopo essere caduto da un camion durante i festeggiamenti della vittoria della Francia sul Marocco nella partita del Mondiale di calcio. Lo riferiscono i media francesi. Il giovane era montato sul retro di un camion che si trovava nel traffico durante un corteo nel centro della città. Si infittisce il giallo sull'attentato a Silfrido Ranucci. Non si escludono nuovi clamorosi risvolti dal servizio della redazione.
3: Gli inquirenti hanno avviato l'analisi dei dispositivi sequestrati all'imprenditore da Vitola, ritenuto il mandante dell'azione di Nemitarda di ottobre contro il conduttore di Report davanti alla casa di Pomezia. Gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità di Davitola. Al momento non è prevista una nuova convocazione per Ranucci per essere ascoltato come testimone.
2: Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adi nel Sulcis. Il delitto è avvenuto in località Barrancumanno, in campagna, alla periferia del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia. Un sospettato sarebbe già in caserma. Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo è lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia, che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. I fatti risalirebbero lo scorso febbraio. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Il medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in una struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro. A Roma i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenti specifici, perché gravemente indiziate dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Secondo l'accusa, smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. Lo sport, il calcio, Jürgen Klopp è pronto ad approdare sulla panchina della Germania. L'ex tecnico del Liverpool ed attualmente team manager dei club Red Bull avrebbe infatti trovato un'intesa con la Federcalcio tedesca per definire il contratto. L'ostacolo principale era rappresentato proprio dall'accordo tra Klopp e la Red Bull, ma sembra che le parti abbiano trovato una via d'uscita. L'allenatore continuerà a svolgere alcune limitate attività promozionali per il colosso austriaco delle bibite. L'ingaggio proposto dalla federazione è di poco più di 7 milioni di euro a stagione. Abbiamo terminato, dopo.

Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica.

0: scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040504.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio, Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai di

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Tregua finita tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump conferma la prosecuzione dei colloqui con Teheran ma denuncia nuove minacce contro la sua vita. Giallo ai funerali di Ali Khamenei, un uomo con il volto coperto potrebbe essere il nuovo leader supremo Mojtaba. Attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita la casa del presunto intermediario di Davitola. Grave incidente nel paese, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi, la tregua tra Stati Uniti e Iran sembra ormai un lontano ricordo. Intanto la guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di venerdì a Mashhad, a 4 mesi dalla sua uccisione. La cerimonia di sepoltura, secondo le immagini trasmesse dall'emittente locale IRIB, sarebbe avvenuta in assenza di Mojtaba Khamenei, figlio e successore del leader defunto. Secondo il Wall Street Journal, inoltre, l'Iran avrebbe elaborato un nuovo piano per uccidere Donald Trump. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo, ha affermato il presidente statunitense commentando l'ipotesi del piano iraniano. Il Qatar ha intanto opposto il proprio veto in qualità di terzo azionista di maggioranza alla riconversione di uno stabilimento Volkswagen per la produzione di armi nell'ambito di un accordo con Israele. Una figura con il volto oscurato inserita in una fila di uomini accuratamente selezionati per guidare la preghiera funebre per Ali Khamenei ha scatenato un acceso dibattito sui social media. Numerosi utenti hanno ipotizzato che il nuovo leader supremo Mojtaba Khamenei si fosse nascosto tra i presenti per partecipare al funerale del padre. Secondo la CNN, ad alimentare il mistero sono state le immagini di un uomo con un berretto da baseball nero e quella che sembra essere una grande maschera a coprirgli il volto. Le immagini sono state diffuse dall'emittente statale iraniana. L'uomo occupava una posizione di rilievo nel ristretto gruppo presente ad un evento privato tenutosi giovedì per la famiglia e gli amici più stretti di Khamenei. La cerimonia era guidata da un altro dei figli dell'ayatollah Mostafa. Veniamo in Italia. Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune del Napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares. L'uomo è considerato un faccendiere di Walter Lavitola e il possibile intermediario con la banda che avrebbe piazzato la bomba. L'ordigno esplose il 16 ottobre del 2025 all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report a Campo Ascolano, frazione del comune di Pomezia, vicino Roma. Tavares, secondo gli investigatori, si troverebbe attualmente in Camerun. nell'abitazione del napoletano, vive con la compagna ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. Intanto la vittima, accusato dalla procura di Roma di essere il mandante dell'attentato, sarebbe stato pronto a lasciare l'Italia in direzione dell'Africa. Il indagato aveva già acquistato il biglietto aereo. La perquisizione effettuata la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. In attesa che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda, la direzione approfondimento della RAI ha sospeso cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report. Una decisione presa, spiega l'azienda, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico. Resta confermato l'appuntamento con la nuova stagione della trasmissione, che tornerà in onda nel prossimo mese di novembre. Un uomo di 66 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio poco prima delle 15 a Portalbera, nell'Oltrepò Pavese. Il motociclista si è scontrato con un'automobile guidata da un ragazzo di 22 anni. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118. Il 66enne ha riportato traumi al volto ed una gamba ed è stato trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano, nel milanese. Meno gravi le conseguenze per il giovane alla guida dell'automobile, trasferito all'ospedale di Stradella in provincia di Pavia. Una nuova ondata di calore si prepara ad investire l'Europa, anche se con temperature leggermente inferiori rispetto a quelle registrate nel mese di giugno. Sono attesi picchi compresi tra i 36 e i 39 gradi, in qualche caso isolato potrebbero essere raggiunti anche i 40. A spiegarlo è Massimiliano Pasqui, fisico del clima presso l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Questa volta cambierà l'asse di movimento dell'anticiclone, che resterà più confinato nell'area del Mediterraneo occidentale. Saranno coinvolte la penisola iberica e l'Italia. Regioni settentrionali verranno interessate solo in parte nei primi giorni, per poi uscire rapidamente dalla zona più calda. Nel corso della prossima settimana l'ondata si sposterà soprattutto verso il centro-sud. Una persona ha perso la vita in un incidente con il parapendio sull'Alpe di Siusi in Alto Adige. La disgrazia si è verificata intorno alle 14.30, subito dopo il decollo dalla località Spitzburg, durante un volo tandem. La persona che si trovava in volo insieme alla vittima invece è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti gli eli di soccorso Pelican 1, gli operatori del soccorso alpino e i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente. Chiudiamo con lo sport. Tennis: Alexander Zverev batte Arthur Ferri in 3-7 con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4 e conquista la finale di Wimbledon 2026. Nella prima semifinale disputata ai Championships, il numero 3 al mondo ha ottenuto per la prima volta in carriera il diritto di giocarsi il titolo sull'erba inglese. Per il tedesco resta così vivo il sogno di conquistare un altro torneo del Grande Slam dopo il trionfo ottenuto nell'ultima edizione del Roland Garros. Il suo avversario nella finalissima uscirà dalla super sfida in corso in questo momento tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio, Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.
6: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi, la tregua tra Stati Uniti e Iran sembra ormai un lontano ricordo. Intanto la guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di venerdì a Mashhad, a 4 mesi dalla sua uccisione. La cerimonia di sepoltura, secondo le immagini trasmesse dall'emittente locale IRIB, sarebbe avvenuta in assenza di Mehtaba Khamenei, figlio e successore del leader defunto. Secondo il Wall Street Journal, inoltre, l'Iran avrebbe elaborato un nuovo piano per uccidere Donald Trump. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo, ha affermato il presidente statunitense commentando l'ipotesi del piano iraniano. Il Qatar intanto ha opposto il proprio veto in qualità di terzo azionista di maggioranza alla riconversione di uno stabilimento Volkswagen per la produzione di armi nell'ambito di un accordo con Israele.
2: Una figura con il volto oscurato inserita in una fila di uomini accuratamente selezionati per guidare la preghiera funebre per Ali Khamenei ha scatenato un acceso dibattito sui social media. Numerosi utenti hanno ipotizzato che il nuovo leader supremo, Mehtaba Khamenei, si fosse nascosto tra i presenti per partecipare al funerale del padre. Secondo la CNN, ad alimentare il mistero sono state le immagini di un uomo con un berretto da baseball nero e quella che sembra essere una grande maschera a coprirgli il volto. Le immagini sono state diffuse dall'emittente statale iraniana. L'uomo occupava una posizione di rilievo nel ristretto gruppo presente ad un evento privato tenutosi giovedì per la famiglia e gli amici più stretti di Khamenei. La cerimonia era guidata da un altro dei figli dell'ayatollah Mostafa.
1: Veniamo in Italia. Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune del napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares. L'uomo è considerato un faccendiere di Walter Lavitola e il possibile intermediario con la banda che avrebbe piazzato la bomba. L'ordigno esplose il 16 ottobre del 2025 all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report a Campo Ascolano, frazione del comune di Pomezia, vicino Roma. Tavares, secondo gli investigatori, si troverebbe attualmente in Camerun. Nell'abitazione del napoletano vive con la compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. Intanto Lavitola, accusato dalla procura di Roma di essere il mandante dell'attentato, sarebbe stato pronto a lasciare l'Italia in direzione dell'Africa. L'indagato aveva già acquistato il biglietto aereo. La perquisizione effettuata la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. In attesa che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda, la direzione approfondimento della RAI ha sospeso cautelativamente la messa in onda delle repliche che scrive di Report. Una decisione presa, spiega l'azienda, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico. Resta confermato l'appuntamento con la nuova stagione della trasmissione, che tornerà in onda nel prossimo mese di novembre.
2: Un uomo di 66 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio poco prima delle 15 a Portalbere, nell'Oltrepò Pavese. Il motociclista si è scontrato con un'automobile guidata da un ragazzo di 22 anni. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118. Il 66enne ha riportato traumi al volto di una gamba ed è stato trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano. Il milanese ha meno gravi le conseguenze per il giovane alla guida dell'automobile, trasferito all'ospedale di Stradella in provincia di Pavia.
1: Una nuova ondata di calore si prepara ad investire l'Europa, anche se con temperature leggermente inferiori rispetto a quelle registrate nel mese di giugno. Sono attesi picchi compresi tra i 36 e i 39 gradi, in qualche caso isolato potrebbero essere raggiunti anche i 40. A spiegarlo è Massimiliano Pasqui, fisico del clima presso l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Questa volta cambierà l'asse di movimento dell'anticiclone, che resterà più confinato nell'area del Mediterraneo occidentale. Saranno coinvolte la penisola iberica e l'Italia. Le regioni settentrionali verranno interessate solo in parte nei primi giorni, per poi uscire rapidamente dalla zona più calda. Nel corso della prossima settimana l'ondata si sposterà soprattutto verso il centro-sud.
2: Una persona ha perso la vita in un incidente con il parapendio sull'Alpe di Siusi in Alto Adige. La disgrazia si è verificata intorno alle 14.30, subito dopo il decollo dalla località Spitzburg, durante un volo tandem. La persona che si trovava in volo insieme alla vittima invece è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti gli alieni di soccorso Pelican 1, gli operatori del soccorso alpino e i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis: Alexander Zverev batte Arthur Ferri in 3-7 con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4 e conquista la finale di Wimbledon 2026. Nella prima semifinale finale disputata ai Championships, il numero 3 al mondo ha ottenuto per la prima volta in carriera il diritto di giocarsi il titolo sull'erba inglese. Per il tedesco resta così vivo il sogno di conquistare un altro torneo del Grande Slam dopo il trionfo ottenuto nell'ultima edizione del Roland Garros. Il suo avversario nella finalissima uscirà dalla super sfida in corso in questo momento tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
4: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio, Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.

0: ballate con noi tutto il liscio e il folk.
1: Questi tarantelle trema tutta la terra e per ballare un primo si face una sciarra. Questo non è un sono, è una guerra e l'organetto face pamma parra. Sto suonatore è Carmelo Panzera e sta bella tutta l'eppannatura della Calabria, non c'è la bandiera e chi sente sta suonata si innamora. Attaccata Carmelo, Bruno e Demetrio Panzera.

0: ballate con noi. Tutto il liscio il folk.
1: Mo facciamo una bella terandetta a pizzette. Cacciatevi la cravatta, sbottonatevi la camisa e gittatevi tutto andate a terandetta per precarese. Attacca, Franci, e viva le zette!

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19:34 minuti.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
7: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 10 luglio è il suono della libertà che esplode nelle vostre casse. Ce l'abbiamo fatta, no? Abbiamo conquistato un'altra settimana e ora ci meritiamo il premio più grande, un intero weekend tutto per noi. Benvenuti alla festa di Estatissima. Questo non è il momento però di stare fermi o di fare bilanci, questo è il momento di liberare la mente e lasciarsi andare completamente. Stasera la città vi aspetta, il mare vi aspetta, la montagna vi aspetta, ma prima dovete passare di qui, dal nostro club esclusivo, dove l'ingresso è libero, ma il livello di energia è davvero alto. Abbiamo preparato un tappeto rosso musicale fatto di brani che vi faranno saltare, urlare, cantare, celebrare la magia dell'estate. Tirate fuori la vostra parte migliore, ragazzi, perché siete proprio sul canale giusto. E tra poco ascolteremo anche le voci di quest'estate, che sono i nostri protagonisti, quelli che ci raccontano davvero di notizie e cose interessanti, tra cui ci sarà lo spazio con gli italiani alla scoperta dei personaggi che hanno portato lustro al nostro paese insieme ad Ermanno Accardi. Poi vi racconteremo di spiagge, di coste, di mare, di sole, di quel sapore di sale. Lorenzo Zucchi, un'altra grande rubrica esclusiva per tutti noi, alla scoperta di un'Italia che magari non conosciamo ancora. E insieme ad un bravissimo psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma, che è appunto il dottor Luca Saita, la sua rubrica parla da solo, no? E che cosa ci dice? Ci dice che non bisogna ascoltare per quest'estate i consigli dello psicologo, anzi, ve li darà comunque, ma saranno consigli di leggerezza. Ragazzi, il venerdì definitivo comincia qui, è ora. Let's go, è statistica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: suona te.
1: Allora, rientriamo in studio, sempre qui all'interno del nostro appuntamento del venerdì. C'è la rubrica Gli Italiani. Andiamo alla scoperta di quelle figure che hanno fatto la storia del nostro paese, e a raccontarle c'è un giornalista e uno scrittore, Ermanno Accardi, che oggi ci farà conoscere ancora più da vicino, raccontandocelo, Valentino Rossi. Ciao Ermanno.
2: Certo, certo, buona estate Alessandro, buona estate ai nostri ascoltatori. Andiamo a farci un giro in moto visto che fa caldo e lo facciamo ovviamente con questa leggenda del motociclismo che ha portato il nome dell'Italia nel mondo delle corse con 7 titoli mondiali. È uno stile inconfondibile. Parliamo appunto di Valentino Rossi, nato il 16 febbraio 1979 a Urbino, uno dei piloti più iconici e vincenti della storia del motociclismo, cresciuto in un ambiente legato alle corse grazie anche al padre Graziano Rossi, che quegli anziani come me lo ricordano bene, ex pilota di motocross. Valentino ha iniziato la sua carriera nelle competizioni di moto fin dalla giovanissima età. La sua ascesa nel mondo delle corse si è inserita in un contesto storico in cui il motociclismo, sia in Italia che nel mondo, stava vivendo un periodo di grande popolarità e sviluppo tecnologico, con competizioni come il campionato del mondo di MotoGP che attiravano proprio un pubblico globale, anche di chi non si è mai interessato di motociclismo. Valentino Rossi si distingue per la sua straordinaria abilità tecnica, si è sempre distinto per questo, il talento naturale e una personalità carismatica e amabile che ha conquistato i fan di tutto il mondo. È famoso per il suo stile di guida aggressivo, ma anche preciso per il suo spirito competitivo, sempre desideroso di vincere e di innovare. Il suo numero, il 46, è diventato un simbolo riconoscibile nel mondo delle corse. Rossi ha inoltre saputo reinventarsi nel corso della carriera, dimostrando un'eccezionale capacità di adattamento alle evoluzioni tecniche e regolamentari dello sport, del suo sport. Ha elevato il motociclismo italiano a livello internazionale, portando un'immagine di talento, passione e determinazione. La sua carriera ha ispirato generazioni di giovani piloti appassionati, contribuendo a diffondere la cultura delle due ruote nel nostro paese. La sua presenza ha rafforzato l'immagine dell'Italia come patria di grandi talenti nel motorsport e ha generato un notevole ritorno mediatico ed economico per il settore attraverso sponsorizzazioni, eventi e merchandising. E non sono mancati ovviamente momenti di controversia nella carriera di Valentino Rossi. Alcune gare sono state oggetto di polemiche, incidenti e scontri con altri piloti che hanno alimentato dibattiti sulla sportività e le regole del motociclismo. In particolare, alcuni hanno criticato il suo stile di guida aggressivo in certe fasi della carriera, ritenendolo talvolta troppo rischioso. Tuttavia, queste controversie non hanno offuscato il suo ruolo di campione e icona sportiva, e Rossi ha sempre mantenuto un'immagine di rispetto e professionalità. Quindi viva Valentino Rossi, mi verrebbe da dire viva l'Italia, no, come se fossi il Presidente della Repubblica, ma volo un po' più basso e vado un po' meno veloce di Valentino Rossi. Ti ripasso la linea Alessandro, buona estate ancora a tutti, ci sentiamo la prossima settimana.
1: A venerdì prossimo, ciao!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Donald Trump conferma la ripresa dei colloqui con l'Iran, ma dichiara concluso il cessate il fuoco e minaccia una risposta durissima in caso di attentato. In Gran Bretagna è arrestato un 26enne per l'omicidio dell'ex ministra Anne Wildcombe. Inferno di fuoco in Andalusia, 12 morti e 23 dispersi, il caso Ranucci. La RAI sospende le repliche estive di Report. A Milano restano aperte alcune inchieste sui saluti romani per Sergio Ramelli. Poi lo sport e il tennis, con Sinner che vince anche con Djokovic in semifinale e ora è in finale contro Zverev a Wimbledon. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma è cessato il fuoco e finito l'annuncio a Donald Trump dopo due giorni di raid incrociati nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, avvertito Trump. Il presidente starebbe comunque tenendo Israele fuori dai nuovi raid per evitare un'ulteriore escalation. Intanto gli 007 americani valutano nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca e possibili limitazioni al transito pedonale su Pennsylvania Avenue. Dal ritorno di Trump alla presidenza, l'intera zona è già protetta da recinzioni temporanee presidiate dalla Secret Service.
3: La polizia britannica ha arrestato un uomo di 26 anni sospettato dell'uccisione di Anne Wildcombe, figura nota della destra politica e della televisione britannica. L'ex esponente conservatrice, da sempre euroscettica, era successivamente passata alla Brexit Party di Nigel Farage, diventato poi Reform UK. Il sospettato, cittadino britannico, è stato rintracciato in una casa di Newton Abbot, nel Devon, non lontano dal luogo dell'omicidio. Al momento non emergono elementi relativi ad un movente politico. La polizia non considera infatti il caso di natura terroristica, pur avendo inizialmente consultato gli specialisti dell'antiterrorismo.
0: È di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio del devastante incendio divampato nei boschi di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano di fuggire in automobile. Tra le vittime ci sarebbero anche 4 cittadini britannici. Circa 1000 persone sono state evacuate. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. In Europa torna così l'incubo degli incendi, dal Portogallo alla Grecia. Allarme anche in Italia, dove nelle prossime due settimane sono attesi picchi fino a 43 gradi, soprattutto nel centro-sud.
3: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che venga fatta chiarezza sulla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci. La Federazione Nazionale della Stampa definisce la decisione un atto gravissimo. Resta confermata la nuova stagione prevista a novembre. Gli inquirenti hanno intanto perquisito l'abitazione di Gomez Glesio Tavares, ritenuto il possibile intermediario tra Walter Glavitola e la banda che avrebbe piazzato la bomba contro il giornalista. Glavitola, indagato come mandante, sarebbe stato pronto a partire per l'Africa. Aveva già acquistato il biglietto aereo e la perquisizione è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Ranucci parla di una scelta sconcertante e accusa la RAI di utilizzare congetture politiche e giornalistiche per delegittimare la sua persona e il lavoro autonomo dei giornalisti di Report.
0: In procura a Milano restano aperti alcuni filoni di indagini sui saluti romani compiuti da militanti di estrema destra durante i cortei in memoria di Sergio Ramelli, organizzati ogni anno il 29 aprile. Le inchieste sono coordinate dal pubblico ministero Alessandro Gobbis.
3: 3 coltellate al collo sono state fatali a Francesco Spataro, 53 anni, ucciso secondo l'accusa dal coinquilino Francesco Cusumano, 38 anni, nell'appartamento condiviso in via San Polo a Palermo. E quanto emerso dall'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico, indagato e difeso dagli avvocati Vanessa Fallica e Cristiano Lima.
0: Chiudiamo con lo sport. Tennis, una giornata trionfale per Jannik Sinner, capace di tornare in finale a Wimbledon a un anno di distanza dal successo centrato nel 2025 ai Championships. Il numero uno al mondo travolge 6-4, 6-4, 6-4 l'eterno Novak Djokovic nella semifinale più attesa del Center Court, nonché remake della passata edizione. Si guadagna così il diritto di poter difendere la corona conquistata un anno fa, lo slam inglese, contro Carlos Alcaraz. A provare a negargli un back-to-back sarà Alexander Zverev, vincente 7-6-6-2-6-4 sul padrone di casa Arthur Ferry. Il tedesco è il nuovo numero 2 del ranking ATP. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
4: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.

0: Nuovo e terzo appuntamento con Stile Balneare, la rubrica esclusiva di Estatissima legata al nostro territorio, ai litorali, alle spiagge veramente da visitare e da percorrere nel nostro paese, con un inviato d'eccezione, Lorenzo Zucchi, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Oggi vabbè andiamo sull'isola d'Elba, direttamente ovviamente nell'arcipelago di queste isole meravigliose in Toscana, a scoprire la spiaggia di Sansone.
1: Esatto, quindi dimentichiamoci il resto della Toscana con le spiagge lunghe e sabbiose, perché come hai detto bene siamo nella splendida isola d'Elba e qua la prima cosa che colpisce è il bianco in questa spiaggia, il bianco dei ciottoli levati dal mare, no, che riflettono la luce del sole e illuminano il paesaggio, ma anche il bianco delle scogliere, no, il contrasto netto del bianco delle scogliere con il mare che invece nelle giornate limpide raggiunge tonalità quasi caraibiche. L'acqua è trasparente, è già profondissima a pochi metri da rive, quindi non è una spiaggia da giochi distratti, insomma è una spiaggia in cui entrare lentamente e osservare. Maschera e boccaglio qua sono praticamente una necessità, e attenzione perché per arrivare comunque a Sansone, quando abbiamo raggiunto l'isola, bisogna percorrere un breve sentiero. Questo ovviamente contribuisce a creare l'atmosfera di scoperta, no? Perché non la vediamo subito la spiaggia, ed è per questo che è così speciale, perché quando arrivi ci siamo gustati quello splendido panorama dove passeremo una bella giornata di mare.
0: Una splendida isola, l'isola d'Elba, ricca anche di storia, no?
1: Ricca di storie. In particolare tu sai che l'isola è legata indissolubilmente alla figura di Napoleone Bonaparte, che ha vissuto qua durante il suo primo esilio, tanto che la sua residenza principale, la famosa Villa dei Molini a Portoferraio, che è il centro principale dell'isola, domina il mare dall'alto e conserva ancora tutti gli arredi, gli ambienti, le tracce, gli scritti, no, della presenza dell'imperatore, per cui praticamente ci facciamo questo bellissimo viaggio nella storia europea praticamente, no? Siamo al mare, ma a pochissima distanza abbiamo un sunto di storia del nostro continente, quindi assolutamente da non perdere questa esperienza.
0: Parlando di enogastronomia?
1: Allora, all'Elba i sapori, tu sai, sono decisi, no? Sono un po' essenziali, come nell'isola, come in tutte queste tratti di scogliere belle decise. Tra i piatti rappresentativi io ti segnalerei lo stoccafisso all'Elbana, naturalmente, come chiamano con orgoglio, no? È preparato con pomodoro, patate, olive e aromi. È un piatto che praticamente nasce dalla fusione della tradizione marinara con quella contadina. Semplice ovviamente negli ingredienti, ma ricco nel gusto, è perfetto dopo la giornata passata tra il sole, no? E naturalmente c'è, come in tutti i nostri posti di mare, si può scegliere anche un piatto più semplice di pesce fresco da abbinare al vermentino locale prodotto proprio sull'isola, perché anche qua in questo angolo splendido del nostro paese siamo perfettamente nel nostro stile balneare.
0: Tutto da vivere l'Italia, come state scoprendo insieme a Lorenzo Zucchi, anche attraverso le nostre coste e le spiagge, e ovviamente alla prossima puntata. E buona estatissima, Lorenzo.
1: Buona estatissima a te, Ale.

0: Siamo al terzo appuntamento con la rubrica I consigli psicologici che non devi seguire, curata dal dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, in esclusiva, proprio qui, in estatissima. Benvenuto.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Allora, un altro consiglio che non bisognerebbe seguire, mi viene da dire, caro Luca, devi essere felice in vacanza.
1: Questo per me è una cosa importantissima in questo momento, c'è un altro mantra dell'estate, un altro di quei consigli che sentiremo spessissimo, cioè questo che bisogna essere felici, soprattutto in vacanza, che è, diciamo, si dice è un paradosso, perché quando devo essere felice probabilmente poi è il momento in cui non posso esserlo, perché la felicità è uno stato, un'emozione che arriva quando la sento, ma non posso forzarla, io non posso dover essere felice. Posso essere felice. Per certi versi il mio consiglio è anche questo, paradossalmente, in quest'estate. Siate liberi anche di essere tristi, malinconici, di piangere, di stare male. A volte capita anche l'estate che purtroppo non si è felici, magari si sta male per tante cose. Non combattete, permettetevi almeno durante le vacanze di sentire quello che siete. Se non state bene, potete dunque riposarvi, potete usare questo tempo delle vacanze per pensare alla vostra vita, a tante cose, quindi uscite, usciamo da questo loop delle vacanze per forza felici, queste foto sui social, queste foto sempre sorridente, questo fare per forza questi report in cui siamo stati bene, permettiamoci anche di stare come stiamo e probabilmente avremo un'estate molto più bella, più rilassante e magari saremo davvero felici se ci permettiamo anche di non esserlo.
0: Veramente, veramente, caro Luca, un abbraccio e grazie per essere stato con noi in questo venerdì di estatissima. Ci sentiamo settimana prossima.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

band finalmente a portata di mano ed è statissima, insomma, vi ha aperto sin qui la strada, no? Sono stati 5 giorni intensi, pieni di musica, ospiti e tante scoperte. Godetevi la libertà di questi giorni, che sia un tuffo o una dormita. L'archivio completo delle nostre interviste vi aspetta su estatissima.it, ma non perdeteci di vista perché siamo presenti su Facebook e LinkedIn anche durante il fine settimana. Pubblicheremo qualche notizia utile anche per voi. Ovviamente un abbraccio da parte di tutto il team del nostro programma radiofonico e soprattutto da Alessandro Fizzotti. Buona partenza per chi se ne va in vacanza. Buon rientro a tutti gli amici, insomma, che se la sono già goduta.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicare.

0: deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un

0: l'ufficio postale, che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Cadavere trovato alla periferia di Reggio Calabria, disposta l'autopsia. Ventenne accoltellato a Siderno dopo una lite, non è in pericolo di vita. In Italy and the City torna in Calabria con due tappe tra Sibari e Reggio. Al centro un nuovo asse logistico ferroviario tra Abruzzo e Calabria. Questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

Buongiorno vita che mi stai aspettando, ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo, non è normale pure alla mia età. Voglio sentirti, dammi una risposta, che

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È giallo sul ritrovamento del corpo di un uomo nel quartiere Catona, alla periferia di Reggio Calabria. Il cadavere, rinvenuto nei pressi di una chiesa, non è stato ancora identificato a causa delle condizioni in cui si trovava. I carabinieri hanno avviato le indagini e al momento non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dell'omicidio. Il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. Un giovane di 20 anni è stato coltellato a Siderno nella Regina al termine di una lite scoppiata per futili motivi con alcuni coetanei. Trasportato all'ospedale di Locri e sottoposto a un intervento chirurgico, il ragazzo non è in pericolo di vita. Le indagini coordinate dalla procura di Locri sono in corso per identificare l'autore dell'aggressione e ricostruire così l'esatta dinamica dei fatti. Torna in Calabria Vinitaly and the City, il format dedicato alla promozione del vino e delle eccellenze enogastronomiche. La manifestazione farà tappa dal 17 al 19 luglio al Parco Archeologico di Sibari e per la prima volta approderà anche a Reggio Calabria l'8 e 9 agosto sul lungomare cittadino, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le produzioni regionali. Sul fronte delle infrastrutture prende forma un nuovo progetto per rafforzare la logistica del Mezzogiorno. Al centro di un tavolo istituzionale svoltosi all'interporto d'Abruzzo è stata discussa la realizzazione di un collegamento ferroviario diretto tra Abruzzo e Calabria, con il porto di Gioia Tauro destinato a consolidare il proprio ruolo di hub strategico per il trasporto intermodale del centro-sud. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio, Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.
3: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
4: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia. Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
5: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

ultimo in una finale di artisti. Crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani.

cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che

è successo così all'improvviso lo scorso sabato mattina. Il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie. Non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie.

momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Yes, per mio fratello Max Pezzali, qui Clementino. Rispetto assoluto, fra. Solita notte da Iene nel Bronx. Vai, frato, mo!
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

vedevi mini capi nelle mani. Mini capi umani, non mini capi di cani. Capi nelle mani, dalle mani gradini. Zanza e tanti sacrifici umani. Ora vedi codici di cani bionici. Nani incigantiti da lavori chirurgici. Tutto nelle mani di

0: stecchi, non aprite, non è oro, è pirite. Hanno trucchi squallidi, visi pallidi e religioni con dei metallici. Cuoce senza fuoco,
1: magia,
0: parla senza voce,
1: telepatia,
0: azteco, ma quando mai? È l'immensa scienza di mia.

0: bionici, ora vedi codici di cani bionici, ora vedi codici di cani bionici, ora vedi codici di codici di codici di
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua radio.

sulla fronte di un lavoratore.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: solo un codice. Codice su queste linee, solo un codice.
1: L'11 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera.
0: Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati.
1: Noi sacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione.
2: Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se una scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa...

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di...

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare

Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

testa girano pensieri che

0: Ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti

Che questo attentato sarebbe fallito, soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,